Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste. Perché non sai mai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Accarezzerò la tua pelle come se fosse qualcosa di nuovo. Soffierò su tutto il tuo corpo per rilassare la tua anima. Ti assaggerò delicatamente per sapere che gusto ha la perfezione.

0: ferire. E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: Sensazioni uniche, i tuoi ricordi, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
2: Le verrà, io ne ho già sete, le verrà nel tempo.

0: incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

0: Alex Britti con Oggi sono io alle 6 e un minuto qui su Dimensione Sono Soft per iniziare questa sveglia con calma. La iniziamo però come sempre, anche se siamo già a mercoledì, quindi siamo già belli avanti con la settimana e dovremmo essere un po' più contenti e reattivi perché si avvicina in qualche modo il weekend. Però noi iniziamo come sempre con calma partendo dagli auguri. Oggi la chiesa ricorda San Edgardo, quindi se c'è qualcuno con questo nome, tanti auguri. E poi tanti auguri per andare sul sicuro ai nati oggi. Buon compleanno a chi è nato di 8 luglio e vediamo un po' chi di famoso nasceva in questa giornata. Iniziamo dalla musica e facciamo gli auguri alla nostra Donatella Rettore, ricordandoci che il cobra non è un serpente, mi raccomando. E poi auguri alla cantautrice americana Joan Osborne, che nella sua carriera ha spaziato dal folk al country rock fino al blues, ha provato un po' di tutto. E poi auguri a Kevin Bacon, che per noi rimarrà sempre il protagonista del film Footloose, che ha fatto ballare veramente tutti, ma proprio tutti. E poi passiamo a qualche fatto storico accaduto di 8 luglio. Era il 1497 quando Vasco de Gama salpò da Lisbona con una flotta di 4 navi e 170 uomini d'equipaggio, tra cui i maggiori esperti navigatori del Portogallo, per tornare 2 anni dopo con solo 2 navi e 55 uomini, però portando a casa un'impresa storica. Fu la prima spedizione dall'Europa all'India, doppiando il Capo di Buona Speranza, quindi di fatto l'impero portoghese per primo aveva aperto una nuova e preziosissima rotta verso le spezie dell'Asia. Ed era molto speziato, devo dire, anche il destino di 5 ragazze inglesi, le Spice Girls, che proprio l'8 luglio del 1996 fecero uscire il loro singolo d'esordio, Wannabe, e in quel momento però ancora non sapevano che avrebbero conquistato il mondo intero.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Mi sei piaciuta subito, perché ho intravisto quelle 2 o 3 psicosi che proprio non potevo lasciarmi scappare.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Lost on You LP su Dimensione Suono Soft alle 6:20 minuti e direi che siamo pronti adesso, come ogni mattina, ad ascoltare i principali fatti del giorno, quindi un po' di informazione adesso grazie alla redazione di Sky TG24.
1: Gli USA tornano ad attaccare pesantemente l'Iran, colpiti 80 obiettivi, violata l'intesa, reagiremo, assicura Teheran, Kuwait sotto attacco, si rende d'allarme in Bahrain. Trump al vertice NATO torna a criticare gli alleati su Meloni, dice mi piace ma non ci ha aiutato, rapporti cordiali, la fredda replica della Premier. Al centro del summit di Ankara, accordi sulle armi per 50 miliardi di dollari, oggi il bilaterale tra Trump e Zelensky, nella notte intanto nuovi pesanti raid su Kiev. Francia, Marine Le Pen annuncia la sua candidatura per l'Eliseo nonostante la conferma della condanna. Farò un ricorso e Bardella sarà il mio primo ministro, assicura. Spionaggio in favore della Russia, due ex 007 arrestati a Roma avrebbero svelato piani di riarmo e nomi di agenti in servizio in cambio di denaro. L'attentato a Ranucci, oggi l'interrogatorio di Walter Lavitola, presunto mandante, contestato il reato di strage. Sono sconcertato, è un amico, dice il giornalista di Report. Nuovi show, serie, grandi conferme, poi gli eventi sportivi e il racconto del mondo che cambia con le news. Ecco cosa vedremo nella nuova stagione su Sky e Now. Wimbledon, Cobolli oggi a caccia della semifinale contro Ferri. Venerdì la sfida Sinner-Djokovic mondiali. L'Argentina batte in rimonta l'Egitto. Ai quarti troverà la Svizzera.
0: Grazie alla redazione di Sky TG24 che ritroveremo puntuale domani mattina, mentre tra poco, puntuali come sempre, ci sono gli amici di Trebi Meteo che ci raggiungono per dirci che giornata ci aspetta. In questo caso scopriremo quanto caldo farà anche oggi.
2: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
3: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24?
4: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
3: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
4: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
3: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
3: valentinoautomobili.it.
5: TEM Supermercati, quando la temperatura sale i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. La molisana, pasta di semola 500 grammi 79 centesimi. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. TEM, ogni giorno il meglio.
6: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
7: Feste splendide, eventi memorabili, momenti magici e irripetibili. Dove? Al Castello di Lunghezza, dove ogni desiderio diventa realtà. Matrimoni, compleanni, comunioni, battesimi, feste di laurea e a tema. A Roma, la tua storia diviene leggenda. Contattaci, castellodilunghezza.it.
8: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
9: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
10: Sì, facci sognare!
9: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
11: Ah, e questa è la vista

0: dal finestrino della macchina. Favolosa.
1: Sì, ma poi dove sei andato?
0: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
2: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
3: Autoimport a Roma, dal 1950.
5: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
6: Papà, Jiffy è per i grandi?
7: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
8: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
9: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
10: Ci attende un mercoledì da piena estate, anche nei prossimi giorni. Nel Lazio non sono attese grandi perturbazioni, quindi sole bene o male sempre il protagonista, ma attenzione al caldo che torna a intensificarsi. Oggi giornata che ci regalerà, tra virgolette, punte anche di 35-36 gradi. Latina e Frosinone probabilmente i capoluoghi che toccheranno le temperature più alte, ma in tutto il Lazio in qualche modo si torna a sudare parecchio. Salgono anche le temperature serali e notturne. Per sapere che valori si toccheranno da voi, c'è l'app di Trebi Meteo.
9: Dimensione Suono Soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuto. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

Un mondo a parte su Dimensione Sono Soft di Jovanotti, e manca esattamente un mese all'inizio del Jova Summer Party 2026, l'Arca di Lorè, che lo porterà in giro per le varie arene e ippodromi italiani ad agosto e a settembre. E la cosa bella è che chiuderà questo tour proprio a Roma, proprio in una location eccezionale, unica, il Circo Massimo, dove ha bissato, perché non bastava il 12 settembre, anche il 13.

Love is a losing game, Amy Winehouse, alle 6:44 minuti qui su Dimensione. Sono Soft, ciao da Laura Buono. Facciamo un gioco, dai. Secondo te, se ti dico pensa a un profumo che incarna l'essenza dell'estate mediterranea e della cucina della tradizione, qual è il primo che dovremmo mettere nella lista? Qual è il primo che ti viene in mente? Se hai pensato alla mentuccia, è quello di cui sto per parlare, che è uno di quei profumi che ritroviamo davvero più spesso, e mentuccia che è conosciuta anche come nepitella, che è questa pianta perenne che unisce la freschezza della menta alle note intense dell'origano, che non è solamente una delizia per il nostro palato, ma è una vera e propria miniera di virtù biologiche che la scienza moderna sta riscoprendo e anche validando. Infatti ricerche recenti hanno confermato che i suoi oli essenziali, ricchi di composti come il mentolo e la canfora, agiscono in perfetta sinergia, regalando spiccate proprietà antiossidanti e antinfiammatorie che sono ideali per contrastare lo stress ossidativo e l'invecchiamento cellulare. Però la mentuccia nasconde anche formidabili doti antimicrobiche. A questo proposito esiste un aneddoto affascinante che risale all'epoca delle grandi esplorazioni marittime. I navigatori del passato dovevano affrontare delle lunghissime traversate oceaniche e avevano il problema di preservare

0: L'acqua che dovevano bere dalle alghe e dai batteri. L'acqua stava nelle stive e per questo caricavano a bordo grandissime quantità di nepitella da immergere proprio direttamente nelle riserve idriche. E questo quindi è un antico e geniale espediente naturale per purificare l'acqua e mantenerla microbiologicamente sicura durante i mesi di navigazione. Ed è un motivo in più per riscoprire questa pianta straordinaria, ottima sia per arricchire i piatti di ogni giorno, ma anche per godersi una salutare tisana digestiva.
1: Dimensione suono soft.